0: Ella, calmate, ciò, calmate.
1: Sto anch'io molestando un sbife per te con me, malingradecito.
0: Ma non precisa mai si preoccupare. Oh, guarda qua, ciò. Fui là a ora l'unico viso, un implante. Tu a terra oendo no de pignero.
1: Fale com a doutora Ana Paula da Oral Unique.
2: Oral Unique Implantes, Rua Veneriano dos Passos, 213 Centro. Fone Whats 49-3960-1744.
3: Rádio Vileira. Alvorada Sertaneja.